0: Sono un giamo di Santa Eugenia.
1: Sono Maria de Santa Maria Lida.
2: Sono Isabel Ana de Sarracó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...